0: Italia, c'è di casa.
1: Ripetiamo prima di lei.
0: Saluta l'angolo, si deve essere.
1: Please, if I can back in the building.